0: all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
2: And 38. We'll be hearing it in English now.
3: Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit à ses disciples : ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis : levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner.
2: Hearing the reading of the day, which is taken from John chapter 4, verses 35 and 38. That's John chapter 4, 35 and 38.

0: può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze. La ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi.
1: In Madrid
0: Abbiamo
1: and Barcellona, we gathered in the Great
0: Cathedral,
1: as well as in modern
0: Abbiamo
1: stadiums. We prayed the Holy Rosary at the Abbey of Montserrat. We celebrated at the Sagrada Familia a majestic symbol, a symphony of stones and light that speaks to everyone of the Christian mystery.
0: This encounter of ancient and modern
1: Catholic tradition and contemporary culture enabled me to perceive firsthand the very character of Europe, its inestimable wealth, as a living reality, not a thing of the past.
0: Di un patrimonio da custodire con cura,
1: it is a heritage to be safeguarded with care, so that it may be invested in today's global world with its momentous challenges.
0: L'ecologia integrale,
1: integral ecology,
0: lo sviluppo equo e sostenibile,
1: equitable and sustainable
0: il rispetto della dignità
1: and respect
0: umana.
1: For human dignity.
0: Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Magnifica Humanitas, which aims to safeguard the human person in the time of artificial intelligence.
0: Il Vangelo della speranza
1: I grasped through various meetings
0: oggi,
1: the need to listen through the Pope's voice, the gospel of hope for today's humanity, sorely tried by the negative consequences of a deceptive model of
0: Questo
1: development.
0: Bisogno che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte
1: this need,
0: edificanti.
1: Which found expression in the many testimonies I was able to listen to, testimonies at times moving, at times edifying, I recognized also and above all in the faces of the little ones and the poor whom I met, the child who read his letter to me in the parish, some victims of abuse who asked to be heard,
0: detenuti che mi aspettavano
1: inmates
0: nel carcere,
1: who were waiting for me in the prison,
0: pieni di
1: young people full of anxiety and aspirations,
0: migranti nei
1: migrants
0: di prima
1: in the reception
0: alle
1: centers
0: Canarie.
1: In the Canary Islands.
0: Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario,
1: it was precisely there, in the Canary Islands,
0: una chiave
1: the final
0: di
1: stop
0: lettura
1: on our
0: complessiva
1: journey, that I was offered a
0: me
1: comprehensive
0: offerta
1: insight.
0: Da una parte la stessa posizione geografica di quell'arcipelago,
1: by the very geographical location of that archipelago, and on the other hand, by the reality of a local church which welcomes a large number of forced migrants coming mainly from Africa.
0: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici
1: e concertati. We know that the phenomenon of migration is complex and requires organic and coordinated action plans. But this interpretation opens up a different, broader perspective.
0: Come siamo chiamati,
1: it enables us to understand how we are called to reread the Gospel in today's world, exchanging with each other the gifts of our respective cultures, and in particular the results produced in them by the fruitfulness of Christ's message.
0: E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli.
1: And one of these fruits is precisely the dialogue between people and between peoples,
0: che permette
1: the encounter in a spirit of fraternity, which enables us to discover and appreciate one another's values.
0: È portatore. Questo cammino non è facile.
1: This
0: richiede buona
1: not
0: volontà
1: easy.
0: E l'aiuto di Dio.
1: Goodwill.
0: Ma
1: and God's
0: è
1: help.
0: Il cammino che conduce
1: but
0: alla
1: it is
0: civiltà
1: the path that
0: dell'amore.
1: Leads to the civilization of love.
0: Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era
1: dear brothers and sisters,
0: la mirada.
1: The motto
0: alzate
1: of
0: lo
1: this
0: sguardo.
1: Apostolic journey was
0: alzate
1: la mirada.
0: Gesù,
1: lift up your eyes.
0: Ai suoi primi discepoli,
1: these are the words of Jesus
0: per insegnare loro
1: to the first
0: a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio
1: and in the crowds,
0: di vita,
1: the desire
0: di verità,
1: for life. truth,
0: di pienezza.
1: And fullness.
0: A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza
1: anche durante il viaggio. The Lord repeats those words to me first, and by His grace I also experience them during this journey. Today I would like to share this invitation with you. Let us lift up our eyes. Let us learn from Jesus to look at our neighbor, at people, at the world through God's eyes. That is, with love, respect, and compassion.
0: Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico, in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria, i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.
1: Thank you.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
2: I welcome the agreement between the United States and Iran.
1: Che sarà firmato nella giornata di venerdì. Quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura.
2: To end hatred and to find the way to a lasting peace.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi di Volterra.
2: I greet the pilgrimage of the diocese of Volterra.
1: Con il vescovo Monsignor Roberto
2: Campiotti. Together with Bishop Roberto Campiotti.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: dear brothers and sisters,
1: possa la sosta presso le tombe degli
2: may
1: apostoli
2: your visit to the tombs of the apostles strengthen
1: nella fede
2: you in faith
1: e spingervi a proseguire
2: and inspire you
1: con rinnovato entusiasmo nel cammino della santità
2: along the path of holiness,
1: fedeli al Vangelo e all'insegnamento della Chiesa
2: and to the teaching of the Church.
1: Accolgo con affetto i sacerdoti novelli di Brescia e di Cremona, i chierici regolari
2: I warmly welcome the newly ordained priests from
1: e i cappellani
2: Cremona,
1: delle carceri italiane,
2: clerics regular, and the chaplains of
1: a ciascuno auguro di essere operai laboriosi nella vigna del Signore. Saluto altresì i fedeli di Borgo Velino,
2: I also greet the faithful from
1: San Bartolomeo
2: Velino,
1: in Galdo e Santa Barbara in Salento,
2: and Santa Barbara in Salento.
1: Come pure l'associazione sportiva Vis Veletri,
2: as well as the Vis Veletri Sports
1: la squadra
2: Association,
1: di basket Jungle T
2: Palestrina,
1: e l'associazione Banca del Tempo di Piana degli Albanesi,
2: and the Banca del Tempo Association
1: tutti,
2: of Piana degli Albanesi.
1: Invoco la grazia
2: Albanesi
1: del Signore e l'assistenza materna della Beata
2: I
1: Vergine
2: invoke
1: Maria.
2: Invoco the grace of the Lord and the maternal
1: il mio
2: assistance
1: pensiero
2: of the Blessed
1: va infine
2: Virgin Mary.
1: Ai giovani, ai malati,
2: finally, my
1: e agli sposi novelli,
2: young people, the ill and newly married couples.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo.
2: We are on the
1: tempo
2: threshold of the summer season.
1: E di pellegrinaggi,
2: a time of tourism and
1: di ferie,
2: pilgrimages,
1: di
2: holidays and rest.
1: Cari giovani, Mentre penso ai vostri coetanei che stanno ancora affrontando gli esami, auguro a voi già in vacanza di approfittare dell'estate per utili esperienze sociali e religiose. Esorto voi, cari malati, a trovare conforto e sollievo nella vicinanza dei vostri familiari. E a voi, cari sposi novelli, rivolgo l'invito ad utilizzare questo periodo estivo per approfondire sempre più il valore della missione nella Chiesa e nella società. A tutti la mia benedizione.